giunti. Si vedi corra, te chi poi li carre, poi li corro. Si o si che si o vormo, e chi te leggi vin. Ande o fecchette un tut foito, sas leghe in cento. Roito, e des una lisa foito voivo, ege volundi o ciuco soioco, ande o fecchette un tut foito, sas leghe in cento. Roito, e des una lisa foito voivo, ege volundi o ciuco soioco.